ricocce, mi paga per crace. Odgovorio je starigolo, ganjano, radosno.